sperate. Ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita,

sogno arabo che ami tu. È una stretta forte della mia mano. Per te, donna, che non mi scappi più. È un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.

gelato al limone, gelato al limone, come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.